0: dico una signa. Che dico una signa.
1: Si dice che.
0: Già, lo dico una signa.
1: Che dico una signa.
0: Si dice che.
1: No.

0: momento. Ma che chi lo dice? Lo dico la signa.
1: Lo dico la signa?
2: Lo dico la signa.
0: Oh, Simone.
3: Simone. Parla tu, sei il più vecchio.
0: Tu sei anche stato buono.

0: mezzo
1: per cambiarlo, per girarlo,
0: addolcirlo.
1: Oh Simone, Simone,
0: tu sei il più vecchio,
1: tu sei anche stato podestà.

0: Giovanni, rimanete un momento, invece di sbraitare, dateli il testamento, cercate di salvarci, a voi non può mancare un'idea portentosa, una trovata, un rimedio, un ripiego, un espediente.
1: A pro di quella gente, niente, niente, niente.

0: Che buoso ha reso il fiato?
1: Nessuno!
0: Bene! Ancora nessuno deve saperlo!
1: Nessuno lo saprà!

0: essere. Ah.
1: Maestro Spinelloccio, il dottore!
0: Guardate che non passi, ditegli qualche cosa, che buoso è migliorato e che riposa.
2: Buongiorno, maestro.

0: Pazienza. Beh, e vediamo. Vediamo.
1: No!
2: Riposa.
0: Ma io?
2: Riposa.
0: No. No.
2: Maestro Spinello.
0: Oh, mi è nervoso.

Hasta sera, hasta sera, anche alla voce sento e mi fiorato, e a me non è mai morto un ammalato. Non ho delle pretese.

si corre dal notaio, messer notaio, presto. Via da Boso Donati, c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene.

0: vestirmi. Presto, presto.
1: Ecco la cappellina. Se mi lasci la mula, questa casa e mulini si signa, ti do 30 fiorini.
0: Va bene.
1: Se lasciami la casa e la mula e mulini, ti do 100 fiorini.
2: Sta bene.
0: Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula e mulini di signa, ti gonfio di quattrini.
3: Sta bene.
4: Ecco, Gianni.

0: siete qui. Grazie, messer Amanzio. O Pinellino Calzolaio, grazie. Grazie, Guccio di dove? Troppo buoni di venirne a servir da testimoni.
1: Povero buoso, io l'ho sempre calzato, vederlo in quello stato vien da piangere.